Prassi di legno pregiato, teo di stile tessato, scherzo interno lato, lo sirà e non ti suarà. Vieni scemere in putin,

ben appoggiato. Teo stella tessato, scherzo interno lato, la sera di Marti suo.